Io leschim doc in sa tegenia mimo controle, bea graniva. Io pen vestenio meiana, usci usci, se zvami rozognovas, jasam Anja Kochet-Schwarzewam, schütze mam pschauscha redne, kens tegenia svischa avet pizze weischa derie.